compiuti, ed a peccato simo semper libri, ed op omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ed adventum